chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Vedo assieme a punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei miei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare in nostra vita, e anche con particolare con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?